che le carose a mezza all'anche, a mezza all'anche, a mezza all'anche, la pizza che le carose a mezza all'anche.